però da quando sono piccolo, l'ho già detto ieri, che avevo questo sogno, cantare questa canzone in questo posto. Ho avuto un modo di farlo ben due volte e vi ripeto, non so se la so cantare.